0: Zoali marché, li marché, li marché.
1: Zoali marché, li marché, li marché.
0: Zoali marché, li marché, li marché.
1: Zoali marché, li marché, li marché.
0: Koali marché, li marché, li marché.